friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire won se Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di Amu no muha Hey adi anchi sumpo

0: fare cammino così e tagliare. Quindi tu rain, quindi tu win ancora. Sempre per non cascare. Queen of healing, queen of deliverance, let the wind blow, Lord. Heal, deliver, save a God of
1: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.